americano lo fa, ma tu sei nato andato, ma lo... cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scappetto, jeans larga, un cavallo scito, una tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi fai, giro con questo microfono, ti passi, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, va a faticare, ma ti incide, va a faticare, mannaggia, capatore, mannaggia.